Da da ga ba da ne ne da ma re ga pa da ma re ga pa ne da ma ga re da da ga ba da sa re ga da sa re ga ba da ne.